0: ti avrebbe, ci nascondo, e domani rideremo, con tutto a questo. Ma chi parla qua? Chi volò? Vengo a mangiarci. Sono chi lo mangio. Intanto buio, lo sguardo è nullo.
1: Qui.
0: Qui ne condusse ridere borrosa. Dove accettare, vorrò la sposa. Hai un male spiro, ma come entrare? La vostra chiave, non cominciare.
1: Con te.
0: Per mandarci nostra stratagemma.

0: io vorrei pigliarmi a me una larva.
1: Sostenuta,
0: la spada.
1: Pedra.
0: La pedra.